ridati la sata, ridati la sata, aia, ridati la sata, urla tamam, guapa, ridati.